ɔfono so bae wo nsɛ wobɛtumi asɛ ne no nti ɛneɛ de wode nyankopɔn ba akyina ɛma ne ha why 0541 889 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0541 889 7 9 0

Ghana's or Tito Ajana, Mamma of the Wati. Hello? Jano, am I gonna how? Am I bunny Tito? Jano Matobi. Hello?